alorumine ajogedaine alorumleine abkeasha di rom ebam di rom niketia harida.